0: Amicus sponsi, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est.
1: Christum, qui Johannem precursorem ante faciem suam misit, ut viam Domini pararet, fidenta deprecemur, visita nos oriens ex alto.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Ci ha indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere annunciato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni, perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: Visita nos oriens ex alto.

Celebramos Missam de memoria in passione Sancti Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et trece Eucharistica tertia.

0: Oremos. Deus, qui beatum Ioannem Baptistam, et nascentis et moriendis fili tui precursorem esse voluisti, concede, ut sic ut ille veritatis et justitiae martyr occubuit, ita et nos, pro tue confessione doctrine, strenue certemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lecture du livre des prophètes Jérémie. En ce jour-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tous les pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Verbum Domini.
1: Deo gratias. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

cittadini hanno contezza della sua presenza continua e vicinanza.

0: Fratelli e sorelle, questa chiesa del lago è uno spazio spirituale di preghiera, di incontro e di celebrazione della parola di Dio e dell'Eucaristia.
1: Brothers and sisters, this church by the lake is a spiritual place of prayer, encounter and celebration of the Word of God and the Eucharist. May the Virgin Mary, who is venerated here, help us to keep the burning fire of charity within our hearts, so that we may not conform ourselves to this world, but may follow Christ along the way of the cross. To celebrate the sacred mysteries worthily, let us acknowledge our sins. I confess to Almighty God
0: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: The service command, informed by divine teaching, we dare to say,

0: We currently witnessing or observing here, seeing the Holy Father, he is already on board. He has just boarded
1: Ascoltate la parola del
0: the boat
1: Signore
0: that
1: dal
0: will
1: Vangelo secondo
0: cross
1: Giovanni.
0: over to the other side of the lake. And we listen to the
1: Stavano
0: Gospel,
1: presso la croce di Gesù, sua madre, la
0: reading from the
1: sorella
0: Holy
1: di sua
0: Gospel according to
1: madre,
0: John chapter
1: Maria,
0: 19.
1: madre di Cleopa, e Maria di Magdala.
0: Standing by the cross
1: Proprio
0: of Jesus
1: allora,
0: were his
1: mentre la
0: mother
1: madre
0: and
1: di
0: his mother's
1: Bartolomeo e
0: sister,
1: il
0: Mary, the
1: discepolo
0: wife
1: che
0: of
1: egli
0: Cleopas,
1: chiamava, disse
0: and
1: alla
0: Mary
1: madre:
0: Magdalena.
1: Donna, ecco tuo
0: When Jesus
1: figlio.
0: saw his mother and the
1: Disse al
0: disciple whom
1: discepolo:
0: he
1: ecco tua
0: loved standing
1: madre.
0: beside
1: Da
0: her,
1: quell'ora il
0: he said to his
1: discepolo
0: mother,
1: raccolse
0: Woman,
1: con sé.
0: behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple
1: Maria
0: took her
1: rimane,
0: into his
1: non
0: home.
1: fugge, non si lascia vincere
0: And
1: dalla
0: then we listen to the
1: disperazione.
0: meditation
1: Resta
0: that
1: accanto al figlio
0: Mary
1: in quel momento più
0: remains. She does
1: difficile.
0: not flee. She does not
1: Anche nel suo
0: surrender to
1: tempo
0: despair.
1: conosce tante
0: She
1: croci e
0: stands beside her
1: guerre che
0: son
1: continuano a
0: in
1: ferire
0: his
1: interi
0: most
1: popoli,
0: painful hour.
1: le violenze che colpiscono gli
0: Our
1: innocenti,
0: own time knows
1: le
0: many
1: famiglie
0: crosses,
1: divise,
0: wars
1: i
0: that
1: bambini
0: wound entire
1: privati
0: peoples, violence
1: dell'infanzia, gli
0: against the
1: anziani
0: innocent,
1: dimenticati,
0: families torn apart,
1: giovani che non
0: children
1: riescono
0: deprived
1: più
0: of
1: a
0: childhood,
1: sperare.
0: the elderly
1: La
0: forgotten,
1: Chiesa è
0: young
1: chiamata a
0: people
1: essere
0: unable to hope.
1: costruttrice di pace,
0: The church is called
1: una
0: to be a builder
1: concordia
0: of
1: che
0: peace,
1: non
0: a
1: nasce dal
0: peace not born
1: compromesso,
0: of
1: ma da
0: compromise, but
1: cuori
0: of
1: riconciliati.
0: reconciled hearts.
1: Essa comincia nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle
0: Peace
1: parole che
0: begins in our
1: scegliamo,
0: homes, in our
1: nel
0: communities,
1: perdono che
0: in the words
1: sappiamo
0: we choose, in
1: offrire.
0: the forgiveness we offer.
1: Camminando dietro la Madonna del Lago,
0: As
1: chiediamo il
0: we
1: dono di
0: walk
1: più
0: behind the
1: pace,
0: Madonna del
1: una
0: Lago,
1: pace che
0: let us
1: diventi
0: ask for the
1: stile
0: gift
1: di
0: of
1: vita,
0: peace, a peace
1: una
0: that becomes a
1: pace
0: way
1: che
0: of life,
1: parta
0: a
1: da
0: peace
1: ciascuno
0: that
1: di noi.
0: begins with each one of us.
2: Madre del Principe della Pace, intercedi per tutti i
0: Mother of the Prince
2: popoli,
0: of Peace, intercede for all
2: proteggi chi
0: peoples,
2: soffre la
0: protect
2: guerra,
0: those who suffer from war,
2: consola chi
0: console
2: piange,
0: those who weep,
2: sostieni chi
0: strengthen
2: opera
0: those who
2: per la
0: work for
2: riconciliazione.
0: reconciliation.
2: Fa di noi uomini e
0: Make
2: donne
0: us men
2: capaci di
0: and women
2: costruire
0: who
2: ponti
0: build
2: e non
0: bridges,
2: muri.
0: not walls. Take a moment then to reflect on these powerful words, and the choir is leading us with music, and the hymn we're singing is like living fire. We currently sing the Holy Father then a blessing, imparting his blessing to the crowds that are gathered here along the shore as the boat carrying the image of Our Lady of the Lago together with the Holy Father process across Lake Albano on this feast of Our Lady Maria Santissima del Lago.